La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola. Chissà

già, perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe molto prima se lei tornasse vestita soltanto del bikini.

0: Sono le 7.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

Basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attendo un venerdì ancora in prevalenza soleggiato in Sicilia, con qualche annuvolamento di tipo marittimo però al primo mattino su Trapanese e Palermitano, e nel pomeriggio qualche isolato spot temporalesco sui rilievi Iblei. Ancora molto caldo, con temperature massime fino a 35-36 gradi sulle aree interne. Qualcosa in meno sulle coste, ma ci sarà comunque molta umidità, molta afa, con temperature minime che non scendono sotto i 26-27 gradi. Anche nel weekend situazione simile, con ancora sole e caldo e qualche isolato temporale di calore sulle aree montuose interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
1: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Sono passate già quasi 3 ore

Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Da confrontare alla Presidente del Consiglio.
1: Non dovete comunque chiedere a me se è andata bene oggi questa audizione, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid. E allora le mando un messaggio. Visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, dico Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
0: La Procura di Sion ha rigettato la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nel processo sulla strage a Capodanno a Crans-Montana, in cui sono morti tra gli altri 6 giovani connazionali e altri 14 sono rimasti feriti. Affinché la qualità di danneggiato sia riconosciuta a uno Stato, spiegano i giudici, non basta che sia colpito negli interessi pubblici, lo deve essere direttamente nei propri diritti personali, al pari di un privato. Il governo fa sapere di aver già presentato ricorso contro l'ordinanza risalente al 29 luglio. Infine lo sport. 5 ore in 5 gare. Chiara Pellacani riscrive la storia del nuoto agli europei di Parigi. L'ultima medaglia d'oro arriva in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino. Sincro argento per le ucraine Bocek e Kafanel, bronzo alle tedesche Henschel e Müller. Sentiamo Lorenzo Villanet.
2: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
3: Sorriso a 32 denti, mano aperta e ben in vista, 5 medaglie d'oro al collo a forma di goccia. Alla fine è successo, la foto è stata scattata. Chiara Pellacani è leggenda. Agli europei di nuoto di Parigi, la tuffatrice romana fa l'unplanned dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto. Con Matteo Santoro il team event si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Parole al miele quelle di Pellacani anche per la sua collega e amica, così a Sky.
2: Sono contenta che adesso tramite questo risultato Elisa si sia resa conto delle sue potenzialità e la cosa più importante è crederci sempre perché secondo me siamo all'altezza di una qualifica olimpica e di una medaglia olimpica.
3: A completare il podio Bocek e Karnafel, ucraine, ed Henschel e Müller, tedesche. Ora realizza Chiara, continua a sorridere e conserva un po' di spazio nel rullino per Los Angeles 2028. Altri scatti ti aspettano.
0: Ancora un cenno all'addio a Francesco Guccini. Domattina si terranno i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. A settembre ci sarà comunque una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

cespuglio di pensieri nella testa, l'aria triste della sera.

Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it. Venerdì 7 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alberto da Trapani, San Gaetano Thiene e San Donato d'Arezzo. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio di oggi, bandiera vecchia onor di capitano, onora chi ha difeso a lungo abitudini, posizioni e conquiste senza soccombere agli attacchi esterni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1420 a Firenze iniziava la costruzione della cupola per la cattedrale Santa Maria del Fiore. I lavori erano affidati a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1606 a Londra, prima rappresentazione del Macbeth, il dramma di William Shakespeare, in cui l'autore vestiva i panni di Lady Macbeth per l'indisposizione dell'attore titolare. Nel 1887 il re d'Italia Umberto I nominava Francesco Crispi presidente del Consiglio dei Ministri. Nato a Ribera, nell'Agrigentino, era il primo capo di governo italiano di origine meridionale. Nel 1908 la Gazzetta dello Sport fondava il Giro d'Italia di ciclismo, dando il via all'organizzazione della prima edizione che si sarebbe corsa in primavera. E nel 1931 ad Arezzo si teneva la prima rievocazione storica della giostra del Saracino, la celebre competizione cavalleresca del XIII secolo. Nel 1964 il presidente italiano Antonio Segni veniva ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale. Era stato trovato accasciato sul pavimento nel suo studio al Quirinale. Nel 1974 il cascatore francese Philippe Petit camminava su una corda tesa tra le torri gemelle del World Trade Center di New York a 400 metri di altezza senza rete di sicurezza. Veniva arrestato appena tornato a terra. Nel 1990, nell'ufficio di via Carlo Poma a Roma, dove lavorava, veniva trovata senza vita la quasi 21enne Simonetta Cesaroni, colpita 29 volte con un tagliacarte, un caso a tutt'oggi irrisolto. E nel 2002, doppio bronzo italiano agli Europei di Atletica di Monaco, con Erika Alfridi nella 20 km di marcia e Manuela Levorato nei 100 metri. Sono nati il 7 agosto. Nel 1786 l'agente segreto e danzatrice Mata Hari. Nel 1921 il telecronista sportivo Nando Martellini. Nel 1932 il podista Bebe Bichila e l'industriale del caffè Emilio Lavazza. Nascevano oggi anche il designer Giorgetto Giugiaro nel 1938, il conduttore televisivo Gerry Scotti nel 1956, il disc jockey Albertino nel 1962, il giornalista e politico Gianluigi Paragone nel 1971, le attrici Charlize Theron e Megan Gale nel 1975 e il pilota motociclistico Marco Melandri, nato in questo giorno nel 1982. Anche per il 7 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.

0: settore nella fase della pandemia. Non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi è passato al contrattacco. La regista di questo plotone d'esecuzione è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: l'indagine non è un processo a una persona ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia, sostiene la premier sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. In Thailandia, sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Tra loro 2 risulterebbero in condizioni critiche. L'attentatore, identificato dalla polizia come uno studente, si è tolto la vita dopo la strage avvenuta a nord della capitale thailandese. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quella del malore e dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. L'addio a Francesco Guccini si terranno domattina ai funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavano, dove è morto nella notte tra il 5 e il 6 agosto a 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Infine il tennis, dopo Washington anche l'ITP 1000 di Montreal. Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Luciano Darderi in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i sedicesimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurra, Bolelli e Vavassori, sarà opposta ai brasiliani Luz e Matos. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato. Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte diplomatico. Per lo Stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta è al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran, che hanno causato decine di vittime. E si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa, pressoché piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente, che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati, cittadini rumeni, sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa del titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima, al primo giorno di lavoro e trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare, dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Santoro e il team event, la tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta, entusiasta, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attendo un venerdì ancora in prevalenza soleggiato in Sicilia, con qualche annuvolamento di tipo marittimo però al primo mattino su Trapanese e Palermitano, e nel pomeriggio qualche isolato spot temporalesco sui rilievi Iblei. Ancora molto caldo, con temperature massime fino a 35-36 gradi sulle aree interne. Qualcosa in meno sulle coste, ma ci sarà comunque molta umidità, molta afa, con temperature minime che non scendono sotto i 26-27 gradi. Anche nel weekend situazione simile, con ancora sole e caldo e qualche isolato temporale di calore sulle aree montuose interne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte diplomatico. Per lo Stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta è al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa pressoché piatta, piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati, cittadini rumeni, sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale, anche se, riferiscono fonti americane, sarebbe preoccupato per la scarsità delle scorte di missili in caso di una ripresa del conflitto. L'intesa tra Iran e Oman tuttavia prevede condizioni che saranno difficilmente accettabili dagli Stati Uniti. Teheran sta valutando di vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dai mercantili di Israele e degli Stati Uniti. Sul fronte interno iraniano, alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbero ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele del febbraio scorso, che causò la morte del padre e precedente guida suprema Ali. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. L'ipotesi principali sarebbero quelle del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. La quarta ondata di calore torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri, con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani 21. Temperature comunque record registrate a Napoli, dove la colonia di Mercurio ha fatto segnare 48 gradi per la prima volta, oltre 40 gradi anche Gorizia. Ma non finisce qui: secondo gli esperti questo caldo africano continuerà per altri almeno 10 giorni, ma occhio ai temporali. Proprio a causa di forti piogge cadute già 2 notti fa, una grande frana ha colpito la Valle Aurina in Alto Adige in particolare, che è rimasta isolata. Capitolo traffico: inizia un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi. Bollino rosso sulle autostrade, domani mattina sarà bollino nero, così come per il pomeriggio rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito.

Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò. E quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli, e la finì di mascherarsi dietro tanti nomi.

costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il Sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello Stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
2: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Il servizio di Alessio Galea.
4: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato

0: ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Venerdì 7 agosto, ben ritrovati, Aldo Bruno in voce per questa edizione di anni 60 notizie. Comando armato assalta al centro scommesse a Palermo, indagini in corso. Armate con il volto coperto da caschi hanno fatto irruzione in un centro scommesse Sisal in viale Regione Siciliana a Palermo e si sono fatti consegnare circa 5.000 euro. Sotto la minaccia delle armi si sono fatti aprire la cassaforte e hanno preso i soldi che si trovavano dentro. Una volta presi i soldi sono fuggiti, i dipendenti hanno lanciato l'allarme, le indagini sono condotte dai carabinieri della radiomobile della stazione di Mezzo Monreale. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale della zona per risalire agli autori del colpo. Un comando composto da 3 malviventi incappucciati ha fatto irruzione all'interno della sala bingo in via Villa Grazia, riuscendo a mettere a segno una rapina di circa 30.000 euro. I 3 rapinatori a volto coperto sono entrati in azione nel locale, uno di loro era armato con un fucile a pompa. La sala era affollata di clienti intenti a giocare. Sotto la minaccia dell'arma da fuoco, i malviventi hanno intimato a tutti i presenti di rimanere immobili. Ci sono stati momenti concitati e un uomo è stato anche colpito al braccio con il calcio del fucile da uno dei rapinatori. I complici hanno raggiunto rapidamente la zona delle casse. In pochissimi minuti i malviventi hanno ripulito le casseforti e i cassetti. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di identificare i 3 fuggitivi. Daniele De Martino replica alla sindaca mai inneggiato alla mafia. Lettera di Giuseppe Milazzo e Immacolata Romano, avvocati del cantante neomelodico Daniele De Martino. Nell'interesse del signor Galluzzo, Agostino, in arte Daniele De Martino, è doveroso da parte degli scriventi legali chiedere di replicare con urgenza rispetto alle dichiarazioni del sindaco di Marsala Andrea Nappatti, risalenti allo scorso 4 agosto e il cui video è stato diffuso da Marsala Channel, secondo cui andrebbe revocato il provvedimento di concessione del Teatro Impero per la data del 24 ottobre prossimo, dove l'interessato dovrà esibirsi sul presupposto che se fatto evento si potrebbe, in contrasto con la cultura della legalità, i valori costituzionali e contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata. Il rispetto dei valori costituzionali, cui il sindaco marsalese ha fatto cenno, avrebbe dovuto suggerire, prima della messa in circolazione di notizie di una tale gravità a carico del signor De Martino, di riscontrare la fondatezza di quanto asserito. A tale stregua non può in alcun modo sostenersi che testi che fanno correntemente parte del palinsesto di Daniele De Martino inneggiano alla criminalità e alla mafia. Le uniche canzoni equivoche già tirate in ballo in passato da alcune testate giornalistiche sono risalenti e furono illotempere rimosse dai canali ufficiali del cantante e si ribadisce non vengono mai cantate in pubblico. Negli ultimi mesi Daniele De Martino ha tenuto concerti senza alcun problema di sorta in piazza Santi Cosma e Damiano a Latina, città medaglia d'oro al valore civico. Da ultimo è stato diffuso in rete un video del cantante in discorso insieme con i militari dei carabinieri che lo accolgono in occasione del concerto di piazza tenutosi a Santo Menna a Salerno il 2 luglio di quest'anno. A ciò si aggiunga che, come può riscontrarsi in fatto, il De Martino partecipa a numerosi eventi di beneficenza per ragazzi e ragazze diversamente abili affetti alla sindrome di Down. Il sindaco di Marsala, una città culturalmente solida e risaputamente improntata alla legalità, ben avrebbe potuto documentarsi prima di attaccare un ragazzo poco più che trentenne, che rinunciando al proprio focolare domestico si è allontanato ormai da anni dalla propria città natale, Palermo, trasferendosi in Campania per dedicarsi alla musica con tutto se stesso fino a farne la propria fonte di sostentamento. Infine non è superfluo ribadire che Galluzzo Agostino non ha mai affrontato procedimenti penali per reati associativi o comunque aggravati dalla mafiosità. A Mazara cade dall'autobotte mentre lavora in cantina, grave un operaio di 55 anni. Un operaio di 55 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente sul lavoro avvenuto all'interno della cantina Ballovin di Mazara del Vallo. L'uomo sarebbe caduto dalla scaletta di un'autocisterna mentre stava svolgendo le normali attività nello stabilimento. È in prognosi riservata al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo. L'incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì intorno alle 10 nello stabilimento vitivinicolo di via Paolo Borsellino lungo il tratto urbano della statale 115. Il lavoratore si trovava sopra un'autocisterna utilizzata per le attività della cantina quando, per cause che devono essere chiarite, avrebbe perso l'equilibrio precipitando dalla scaletta e finendo a terra. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è anche quella di un improvviso malore che potrebbe aver fatto perdere sensi all'operaio prima della caduta. Saranno gli accertamenti a stabilire l'esatta dinamica. Il 55enne, dipendente dell'azienda, è descritto come uno dei lavoratori più esperti dello stabilimento, ha riportato conseguenze molto serie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e gli operatori dello Spresal dell'ASP di Trapani, il servizio che si occupa della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare e molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte, a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
2: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Il servizio di Alessio Galea.
4: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe 84, I Nomadi e Caterina Caselli, il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 15.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Non si attenua lo scontro diplomatico tra Spagna e Italia dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il governo di Madrid ha chiesto a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto, avvertendo che in caso contrario adotterà delle misure proporzionali. Dopo l'ingresso di massa di migranti nell'exclave spagnola, giovedì scorso Roma ha infatti sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna. Una decisione che l'esecutivo di Madrid ha definito ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso. Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una prestigiosa scuola vicino Bangkok in Thailandia. Uno studente è entrato nell'edificio sparando all'impazzata, colpendo con un'arma da fuoco diverse persone. Almeno 7 i morti, una ventina i feriti, alcuni in gravi condizioni. Prima di aprire il fuoco nell'istituto, il ragazzo, trovato poi morto suicida in un'aula, aveva ucciso i nonni. Ancora da accertare il movente della strage, un attacco pianificato, sostiene il primo ministro thailandese, che ha descritto il ragazzo sotto stress per gli studi. Operazione antiterrorismo della polizia di Milano ha arrestato e condotto in carcere un 16enne italiano di origine straniera accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo residente nella provincia di Como è stato arrestato a Grosseto, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Sui suoi profili social gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Il caldo continua a far boccheggiare l'Italia. Oggi 26 le città da bollino rosso, nel weekend scenderanno a 19. Nelle prossime ore tuttavia l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni del nord. Ieri ancora temperature record alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola, raggiunti i 48 gradi, come ha rilevato Legambiente Campania. Nella stessa giornata a Gorizia toccati i 40 gradi, la temperatura più alta in assoluto per il Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo variabile nelle prossime ore sulla Sicilia con cieli in prevalenza sereni, salvo per qualche nota instabile tra settori interni e coste orientali. Weekend ancora in prevalenza soleggiato e con punte massime intorno ai 34-35 gradi, sempre però con maggiore instabilità sui settori interni tra pomeriggio e sera con la possibilità di qualche temporale di calore. Venti a regime di brezza lungo le coste e con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Radio Italia anni 60, l'informazione.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, con l'ingresso di massa di circa 60.000 persone nell'exclave spagnola. Una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. La Guardia Civile intanto ha recuperato oggi il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio con cui aveva tentato di entrare illegalmente a Ceuta. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura a breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Fonti di Teheran sottolineano tuttavia che qualsiasi reale riapertura resta subordinata alle decisione di Washington, che mantiene un blocco navale sui porti iraniani. Macabra scoperta a Portici nel Napoletano: all'interno di un appartamento in viale Divina Provvidenza sono stati trovati due cadaveri. Si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Sembra che il decesso risalga qualche giorno fa. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca è l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pellacani nei tuffi. Gli europei di nuoto di Parigi coronano ancora Ginevra Taddeucci. Sulla scia dei titoli continentali nella 5 e nella 10 km di fondo, l'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile, ai piedi del podio, Gregorio Paltrinieri, arrivato quarto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Venerdì 7 agosto, ben ritrovati, Aldo Bruno in voce per questa edizione di anni 60 notizie. Comando armato assalta al centro scommesse a Palermo, indagini in corso. Armate con il volto coperto da caschi hanno fatto irruzione in un centro scommesse Sisal in viale Regione Siciliana a Palermo e si sono fatti consegnare circa 5.000 euro. Sotto la minaccia delle armi si sono fatti aprire la cassaforte e hanno preso i soldi che si trovavano dentro. Una volta presi i soldi sono fuggiti, i dipendenti hanno lanciato l'allarme, le indagini sono condotte dai carabinieri della radiomobile della stazione di Mezzo Monreale. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale della zona per risalire agli autori del colpo. Un comando composto da 3 malviventi incappucciati ha fatto irruzione all'interno della sala bingo in via Villa Grazia, riuscendo a mettere a segno una rapina di circa 30.000 euro. I 3 rapinatori a volto coperto sono entrati in azione nel locale, uno di loro era armato con un fucile a pompa. La sala era affollata di clienti intenti a giocare. Sotto la minaccia dell'arma da fuoco, i malviventi hanno intimato a tutti i presenti di rimanere immobili. Ci sono stati momenti concitati e un uomo è stato anche colpito al braccio con il calcio del fucile da uno dei rapinatori. I complici hanno raggiunto rapidamente la zona delle casse. In pochissimi minuti i malviventi hanno ripulito le casseforti e i cassetti. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di identificare i 3 fuggitivi. Daniele De Martino replica alla sindaca mai inneggiato alla mafia. Lettera di Giuseppe Milazzo e Immacolata Romano, avvocati del cantante neomelodico Daniele De Martino. Nell'interesse del signor Galluzzo, Agostino, in arte Daniele De Martino, è doveroso da parte degli scriventi legali chiedere di replicare con urgenza rispetto alle dichiarazioni del sindaco di Marsala Andreana Patti, risalenti allo scorso 4 agosto, il cui video è stato diffuso da Marsala Channel, secondo cui andrebbe revocato il provvedimento di concessione del Teatro Impero per la data del 24 ottobre prossimo, dove l'interessato dovrà esibirsi sul presupposto che se fatto evento si potrebbe, in contrasto con la cultura della legalità, i valori costituzionali e contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata. Il rispetto dei valori costituzionali, cui il sindaco marsalese ha fatto cenno, avrebbe dovuto suggerire, prima della messa in circolazione di notizie di una tale gravità a carico del signor De Martino, di riscontrare la fondatezza di quanto asserito. A tale stregua non può in alcun modo sostenersi che i testi che fanno correntemente parte del palinsesto di Daniele De Martino inneggiano alla criminalità e alla mafia. Le uniche canzoni equivoche già tirate in ballo in passato da alcune testate giornalistiche sono risalenti e furono illotempere rimosse dai canali ufficiali del cantante e si ribadisce non vengono mai cantate in pubblico. Negli ultimi mesi Daniele De Martino ha tenuto concerti senza alcun problema di sorta in piazza Santi Cosma e Damiano a Latina, città medaglia d'oro al valore civico. Da ultimo è stato diffuso in rete un video del cantante in discorso insieme con i militari dei carabinieri che lo accolgono in occasione del concerto di piazza tenutosi a Santo Menna a Salerno il 2 luglio di quest'anno. A ciò si aggiunga che, come può riscontrarsi in fatto, il De Martino partecipa a numerosi eventi di beneficenza per ragazzi e ragazze diversamente abili affetti alla sindrome di Down. Il sindaco di Marsala, una città culturalmente solida e risaputamente improntata alla legalità, ben avrebbe potuto documentarsi prima di attaccare un ragazzo poco più che trentenne, che rinunciando al proprio focolare domestico si è allontanato ormai da anni dalla propria città natale, Palermo, trasferendosi in Campania per dedicarsi alla musica con tutto se stesso fino a farne la propria fonte di sostentamento. Infine non è superfluo ribadire che Galluzzo Agostino non ha mai affrontato procedimenti penali per reati associativi o comunque aggravati dalla mafiosità. A Mazara cade dall'autobotte mentre lavora in cantina, grave un operaio di 55 anni. Un operaio di 55 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente sul lavoro avvenuto all'interno della cantina Ballovin di Mazara del Vallo. L'uomo sarebbe caduto dalla scaletta di un'autocisterna mentre stava svolgendo le normali attività nello stabilimento. È in prognosi riservata al trauma center di Villa Sofia a Palermo. L'incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì intorno alle 10 nello stabilimento vitivinicolo di via Paolo Borsellino lungo il tratto urbano della statale 115. Il lavoratore si trovava sopra un'autocisterna utilizzata per le attività della cantina quando, per cause che devono essere chiarite, avrebbe perso l'equilibrio precipitando dalla scaletta e finendo a terra. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è anche quella di un improvviso malore che potrebbe aver fatto perdere sensi all'operaio prima della caduta. Saranno gli accertamenti a stabilire l'esatta dinamica. Il 55enne, dipendente dell'azienda, è descritto come uno dei lavoratori più esperti dello stabilimento, ha riportato conseguenze molto serie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e gli operatori dello Spresal dell'ASP di Trapani, il servizio che si occupa della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 17.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Napoli vuole Gabriel Jesus. Secondo la stampa sudamericana, il club di De Laurentiis starebbe studiando l'affondo sull'attaccante dell'Arsenal. I Gunners valutano il cartellino del giocatore almeno 20 milioni di euro, ma dovrebbe prima sistemare Lukaku e Lucca per poter procedere. Franco Mastantuono, il colpo da 90 della campagna viola, è atterrato a Firenze, accolto da circa 500 tifosi. L'ingaggio sarà diviso, metà lo pagherà la Fiorentina e l'altra metà il Real Madrid. A Milano Yashari spazza via le voci di addio, scaturite dal forte interessamento dell'Atalanta di Sarri nei suoi confronti. Il calciatore resterà coi rossoneri. Jbiri Zou è ufficialmente del Genova. Il 29enne elvetico è stato acquistato a titolo definitivo dal Siviglia, squadra in cui ha giocato le ultime tre stagioni. Ora è alla corte di De Rossi. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia non accetta ultimatum dalla Spagna sulla sicurezza. Così in una nota a Palazzo Chigi, dopo la richiesta da parte del governo di Madrid di revocare entro domenica i controlli temporanei alle frontiere giudicati discriminatori e contrari alle regole europee, minacciando in caso contrario misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i migranti provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, quando è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria, la risposta arrivata dopo qualche ora da parte del ministro dell'interno Piantedosi. I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Intanto all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump torna a parlare di Teheran. È ovvio che non vogliono essere colpiti, vogliono raggiungere un accordo, vedremo, dice il presidente americano, che in precedenza si era detto ottimista su una riapertura a breve di Hormuz. Giallo a Portici nel Napoletano, all'interno di un appartamento sono stati ritrovati due cadaveri in stato di decomposizione. Si tratta di un'anziana di 82 anni e del nipote di 44. Dai primi accertamenti i corpi non presentano segni di violenza, determinanti saranno le autopsie. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Proseguirà almeno fino a Ferragosto l'ondata di caldo che imperversa sull'Italia, seppur nel weekend, grazie ai temporali al nord, diminuiranno le città da bollino rosso 19 rispetto alle 26 di oggi. Insieme all'AFA si annuncia un fine settimana cruciale per il traffico con il secondo grande esodo estivo di agosto. L'ANAS stima 25 milioni di spostamenti di auto su strade e autostrade fino a domenica. Domani la giornata più difficile contrassegnata dal bollino nero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

io, senza nome tu, e parlare finché un nome non ci serve più.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo variabile nelle prossime ore sulla Sicilia con cieli in prevalenza sereni, salvo per qualche nota instabile tra settori interni e coste orientali. Weekend ancora in prevalenza soleggiato e con punte massime intorno ai 34-35 gradi, sempre però con maggiore instabilità sui settori interni tra pomeriggio e sera con la possibilità di qualche temporale di calore. Venti a regime di brezza lungo le coste e con mari poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo. Laura

Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni, chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale, l'esecutivo iberico definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Dopo un paio d'ore arriva la risposta di Palazzo Chigi. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi, spiegando in quella data, come annunciato dalle stesse autorità spagnole, è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 19 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze, intercettazioni telefoniche e pedinamenti. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiorità, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video con le istruzioni per il confezionamento di ordigni esplosivi. E quanto si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano che ha portato all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera, fermato a Grosseto dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato alla ISI. Sui suoi profili social, sulle chat, il giovane, residente nel Comasco, faceva propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Regolari invece le partenze, la SAC invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Chiusura di settimana all'insegna di un cauto ottimismo per le borse europee che attendono sviluppi dalla girandola di notizie che arrivano dal Medio Oriente. Piazza Affari si attesta poco sopra la parità. In flessione lo spread con i titoli tedeschi che scendono a 78 punti. Risale il prezzo del petrolio sopra gli 83 dollari al barile. Ed è tutto. A più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo. Un'emozione.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto, ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Iniziamo questa edizione con aggiornamenti che arrivano dall'Etna, con una nuova fase eruttiva per il vulcano, con una spettacolare fontana di lava dal cratere Voragine e una nube eruttiva che si sta disperdendo verso sud-est, secondo l'osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Il fenomeno è stato preceduto da un rapido aumento del tremore vulcanico registrato nel la serata di ieri, con valori che hanno raggiunto livelli elevati. Nelle ultime ore il tremore resta alto, ma mostra una graduale tendenza alla diminuzione. Le sorgenti del fenomeno sono localizzate nell'area della Voragine a circa 3.000 metri di quota. Problemi per quanto riguarda i voli in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa di Catania. E restiamo nell'ambito della viabilità. Entra nel vivo l'esodo estivo in Sicilia. Nel fine settimana che precede Ferragosto, ANAS prevede traffico molto intenso lungo le principali arterie dell'isola, in particolare sulle autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazara del Vallo, interessate dagli spostamenti verso le località balneari e turistiche. Per agevolare la circolazione è stata rafforzata la presenza del personale e sospesa la maggior parte dei cantieri fino al 7 settembre. Chiudiamo con la cronaca: controlli straordinari dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo in supermercati, depositi alimentari, ristoranti e locali pubblici del capoluogo. Le ispezioni hanno portato all'accertamento di numerose violazioni, tra cui gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, occupazione abusiva di spazi destinati alla somministrazione di alimenti e presenza di depositi privi della necessaria registrazione sanitaria. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni

0: Radio Italia anni 60, l'informazione.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia in caso contrario misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Palla di livello, il braccio di ferro diplomatico sulla crisi di Ceuta. Madrid chiede a Roma di ritirare entro 48 ore i controlli temporanei introdotti il 1 agosto sui viaggiatori provenienti dalla Spagna e avverte: in caso contrario saranno adottate risposte proporzionate. Si fa attendere un paio d'ore la replica del governo italiano. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Sentiamolo.
3: Tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione, è una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Proprio per quella data, infatti, le autorità spagnole prevedono il rischio reale di una nuova ondata di migranti a Ceuta.
1: I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro ora reclusi in carcere viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze e intercettazioni telefoniche. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
4: L'Italia, così come buona parte dell'Europa, continua ad essere investita dall'anticiclone africano che durerà almeno fino a Ferragosto. Seppur in questo weekend si registrerà un calo delle temperature, si fa per dire, grazie ai temporali al nord, con 19 città a bollino rosso rispetto alle 26 di oggi. Malgrado la pioggia non si attenua all'emergenza siccità che mette a rischio anche la funzionalità di molti ospedali. Inoltre il caldo insopportabile scandisce un fine settimana oltremodo delicato sul fronte traffico. Da oggi a domenica l'ANAS conta circa 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade verso le mete di villeggiatura. Domani giornata da bollino nero. Buone notizie infine sul fronte carburanti. L'osservatorio del Mimit registra una lieve diminuzione del prezzo lungo la rete nazionale. 1,990 euro al litro per la benzina, 2,084 al litro per il gasolio, mentre il prezzo si attesta oltre 2 euro sulla rete autostradale.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione.

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano?

volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: È uno di quei

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato. Il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa è?

trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.